Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è martedì 30 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri e 13.605 kHz alle 10:30.

ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4A 958 MHz in proporzione dal simbolo 27500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Io, Isra Aca, sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, martedì 30 giugno, a cura della redazione italiana TRT. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Iran avrebbe chiesto un incontro in Qatar martedì, nonostante Teheran abbia dichiarato che non è prevista alcuna trattativa diretta con Washington. Entrambe le parti hanno confermato l'invio di delegazioni a Doha, ma hanno fornito versioni contrastanti riguardo alla tempistica e allo scopo della visita. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai ha dichiarato che una delegazione composta da esperti iraniani si recherà questa settimana a Doha, respingendo però con fermezza le notizie secondo cui si terrà un incontro ufficiale con rappresentanti statunitensi. L'Oman ha dichiarato di non sostenere l'introduzione di un pedaggio per le navi in transito nello stretto di Hormuz, precisando tuttavia che potrebbe essere discussi eventuali costi legati ai servizi marittimi offerti lungo la rotta. Il ministro degli esteri omanita Badr Abdus Said ha sottolineato che il governo di Mascate è contrario alle imposizioni di tariffe per il transito attraverso questa strategica via marittima, ribadendo l'impegno per un passaggio libero e sicuro, citando come esempio le pratiche adottate negli stretti di Malacca e di Singapore. Abdul Saidi ha spiegato che potrebbe comunque essere valutati eventuali contributi legati ai servizi specifici, come la sicurezza della navigazione, la preparazione alle emergenze e le misure contro l'inquinamento. 8 persone, tra cui una donna e la sua figlia, sono state uccise e decine sono rimaste ferite nei nuovi raid condotti da Israele a Gaza nell'ambito delle violazioni del cessate il fuoco tuttora in corso. Gli attacchi hanno suscitato particolare attenzione poiché sono stati effettuati nonostante la tregua entrata in vigore il 10 ottobre 2025, secondo il Ministero della Salute di Gaza, a causa delle violazioni israeliane dal cessate il fuoco sono finora 1.045 palestinesi uccisi, in maggioranza donne e bambini, mentre i feriti ammontano a 3.380.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, ha dichiarato che il vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio rappresenterà la piattaforma più forte per la condivisione delle esperienze. Intervenendo a un pranzo offerto a Istanbul in onore dei presidenti e dei parlamentari dei paesi membri della NATO, Erdoğan ha sottolineato come la Turchia stia condividendo con l'Alleanza la propria eccezionale capacità nella gestione delle crisi regionali, oltre alla lunga esperienza maturata all'interno dell'organizzazione. Ricordando l'aumento delle spese turche per la difesa, il Presidente ha rimarcato che, in linea

con gli impegni assunti al vertice dell'AIA dal 2025, Ankara si colloca tra i primi cinque paesi per contributo alle missioni e alle operazioni della NATO. Il Marocco vola agli ottavi di finale del Mondiale, eliminando ai calci di rigore i Paesi Bassi al termine di una sfida combattuta disputata a Monterrey e conclusasi 1-1 dopo i tempi supplementari. Decisivo dal dischetto il portiere Yassine Bounou, che ha neutralizzato il tiro di Somerville, spianando la strada al gol di Ismaïl Saïbari, che ha fissato il punteggio della lotteria dei rigori sul 3-2 in favore della nazionale nordafricana. Il Marocco affronterà ora il Canada sabato a Houston in una sfida valida per gli ottavi di finale. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

Siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Dopo settimane trascorse a seguire le tracce delle parole, viaggiando di città in città, incontrando persone e storie, raggiungiamo finalmente la fine di questo lungo viaggio. Ma questa volta non siamo qui per raccontare una storia. Siamo qui semplicemente per inchinarci con rispetto davanti a quella memoria profonda e radicata. Non abbiamo fretta. Lasciamo rallentare le frasi, lasciamo che il mondo taccia per un istante e si limiti ad ascoltare. Immaginate il suono di una chiave, lo sentite? Non è un semplice rumore di metallo. Nel 1948 le persone lasciavano le proprie case e la propria terra, chiudevano le porte a chiave e nascondevano quella chiave vicino al cuore con la speranza di ritornare un giorno. Torneremo tra pochi giorni, dicevano mentre partivano. Ma quelle strade segnavano l'inizio di un esilio durato per decenni. Oggi, forse, al posto di queste case soffia soltanto il vento. Forse quei muri sono ormai scomparsi. Eppure, quelle vecchie chiavi arrugginite, tramandate di generazione in generazione, sono ancora vive nelle nostre memorie come il primo giorno. A ossidarsi è soltanto il ferro. Il senso di appartenenza che vive nel cuore delle persone non arrugginisce mai. Quella chiave è la promessa immortale di una porta che non un giorno si aprirà. La Palestina assomiglia un po' a un ulivo, un albero delle radici profonde, piegato dal vento ma mai disposto ad abbandonare la propria terra. Ovunque si vada in Palestina si incontrano quei tronchi secolari volti verso il cielo. Hanno visto guerre, separazioni, esili e lunghi silenzi. Per quanto i loro rami possono essere spezzati e abbattuti, le loro radici sono intrecciate così profondamente al cuore della terra che nessuno può estirparle. Perché? Ulivo non è soltanto una pianta, è un atto di proprietà inciso nel sottosuolo. È la memoria stessa. Quegli alberi insegnano la pazienza. Anche feriti, ogni primavera tornano a germogliare, diventando il simbolo nobile della resistenza della vita. È Gerusalemme, l'antica città sulle cui cupole riposa il pesante suono della storia e nelle cui strade di pietra risuonano ancora le orme dei profeti. La città dove al mattino il profumo del caffè si diffonde tra le vecchie porte e dove la sera le preghiere si innalzano verso il cielo. Casa, la città di coloro che hanno imparato a vivere guardando il mare, dove i bambini continuano a giocare a pallone. Anche tra le macerie e le madri continuano a preparare la tavola. La città di chi, pur vivendo nell'assedio, non rinuncia a guardare il cielo. Jaffa, quella splendida costa dove il profumo dell'arancia si è trasformato in memoria. Acri, il vecchio saggio che sfida il tempo con le sue mura battute dalle onde. E Haifa, la città solitaria che dalle sue colline guarda il mare aspettando i figli lontani. Sono tutte pagine ferite nello stesso corpo, ma mai separate l'una dall'altra. E la Palestina non è soltanto una geografia, è quella lunga storia che le persone portano dentro di sé. Dentro questa storia ci sono stati l'esilio e i campi profughi. Ci sono state infanzie interrotte, separazioni attese, ci sono state prigioni e profondi silenzi, ma in mezzo a tutto questo c'è stata anche la vita. Il pane preparato da una madre, il sogno di un padre di tornare a casa, uno studente che studia al buio. Ci sono stati gli ululati di gioia che accompagnano un matrimonio e quelli che salutano un martire. Ci sono stati bambini che correvano sulla riva del mare. Perché in Palestina le persone non hanno portato soltanto il peso del dolore, hanno continuato a portare sulle spalle anche la vita. Forse la voce più forte di questa storia è sempre stata quella dei bambini, perché i bambini rappresentano un futuro che neppure le guerre riescono a mettere completamente a tacere. Un bambino che inventa un nuovo gioco in mezzo a una strada distrutta, che disegna davanti a un muro crollato,
che continua a sognare guardando il cielo. Ecco cos'è la speranza, quella vita che continua nonostante tutto. Poi nel cuore di questo atlante di tristezza risuona una voce di bambino. È l'elemento più sconvolgente e più impossibile da sconfiggere. Tutti i carri armati e tutte le barriere del mondo non bastano a spegnere il sorriso e la limpida voce di un bambino. La voce dei bambini è l'annuncio di quei giorni migliori che il futuro deve ancora a questa terra. Il respiro che completerà tutte le storie rimaste incompiute cresce nel petto di quei bambini. Per questo la speranza di cui parliamo non è una speranza romantica e ingenua come nelle favole. È la speranza di chi si rialza tra le macerie con le ginocchia ferite, di chi resiste al dolore e cammina senza paura verso l'oscurità. Cari ascoltatori, durante questo programma abbiamo parlato di città e di storia. Abbiamo parlato di esilio, resistenza, tavole imbandite, canzoni e silenzi. Ma in tutte queste storie c'era un elemento

Alcune storie, anche se rimangono incompiute, non vengono mai dimenticate. Forse la Palestina è stanca, forse aspetta da troppo tempo, ma la sua memoria è ancora in piedi e una storia non finisce finché ci sono persone che continuano a raccontarla. Siamo giunti alla conclusione della nostra serie, La lunga storia della Palestina. Per settimane abbiamo cercato di costruire un ponte fatto di parole e abbiamo capito che una storia non finisce perché ci sono ancora persone che la raccontano e incidono la propria memoria sulla pietra con le unghie. Forse la Palestina è molto stanca, forse ha subito ferite profonde, ma la sua memoria resta salda e dignitosa. Vi lascio in compagnia di una lieve brezza, della voce vivace di un bambino che arriva da lontano senza spegnersi mai e dal fruscio della foglia di olivo. Non li dimenticate, restate nella speranza, restate nella giustizia. Arrivederci.

Capitolo 21. La Palestina nel cinema e la memoria visiva. Se vuoi cancellare la memoria di un popolo, prima distruggi le sue immagini. Perché a volte una telecamera sopravvive più a lungo di un'arma. Una fotografia continua a mantenere vivo per anni ciò che un carro armato vorrebbe far dimenticare. In Palestina il cinema non è soltanto arte, è un documento di esistenza. È il modo in cui un bambino ricorda la propria casa distrutta. È il tentativo di una madre di proteggere dal tempo il volto del figlio scomparso. E a volte è l'unico modo per poter dire al mondo: noi eravamo qui. Questa guerra contro la memoria non è nuova. Durante l'invasione di Beirut, del 1982, l'archivio dell'unità cinematografica palestinese fu completamente saccheggiato. Migliaia di bobine vennero rubate con l'obiettivo di cancellare la memoria visiva di un popolo. Ma quel giorno chi portò via quell'archivio non comprese una cosa: se una storia è incisa nella coscienza di un popolo, rinasce in ogni generazione, proprio come accadde nel documentario Afidai Film, che segue le tracce di quegli archivi rubati e ricorda come il cinema possa essere una forma di resistenza. Il cinema palestinese è uscito dagli stretti vicoli dei campi profughi per arrivare ai più importanti festival cinematografici del mondo. Registi come Elia Suleiman, Hani Abu Assad e Anne-Marie Yajir hanno portato questa storia da Cannes fino alle candidature agli Oscar. In particolare, opere come Omar e 200 Meters hanno mostrato sul grande schermo come i muri innalzati nei territori occupati dividono non soltanto le città, ma anche l'anima delle persone. Oggi però la guerra contro la memoria visiva ha raggiunto un nuovo apice. Il documentario palestinese-norvegese No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025 come miglior documentario, ha mostrato al mondo intero la distruzione e resistenza vissute nella regione di Masafa Erjatta, in Cisgiordania. Questo film ha dimostrato ancora una volta che il cinema non è soltanto uno strumento da guardare, ma un grido globale contro l'ingiustizia. Uno dei sostegni più forti a questo grido è arrivato anche dalla Turchia, attraverso TRT. Filistin 36, di cui TRT è stato coproduttrice, ha documentato la profondità storica dell'occupazione, mentre Holy Redemption, realizzato a TRT World, si è trasformato in una potente testimonianza visiva che ha portato davanti agli occhi del mondo la violenza dei coloni radicali. Anche Under the Olive Tree, che racconta lo spirito di resistenza di Gaza, è diventato una memoria cinematografica del legame con la terra. E a volte un film viene realizzato soltanto per affidare alla storia l'ultimo respiro di un bambino. La storia della piccola Hindi Rajab, rimasta intrappolata in un'automobile con la sua famiglia a Gaza, non è più soltanto una notizia. Quella storia si è trasformata in un'immagine indelebile, incisa nella memoria collettiva dell'umanità. Il dolore della Nakba, raccontato da Rin Salam in Farha, si unisce oggi alla realtà mostrata nel documentario Five Broken Cameras di Emad Burnat. Una telecamera viene distrutta e al suo posto ne arriva un'altra. Anche se oggi gli algoritmi digitali cercano di soffocare la voce della Palestina, la memoria visiva trova sempre

sempre il modo di raggiungere il mondo, come la luce che filtra attraverso le crepe. Il cinema palestinese ci insegna questo. Un popolo può perdere la propria casa, le proprie strade, persino le proprie città, ma finché le immagini rimangono, la memoria continua a vivere. E se un regista continua ancora a sognare, se un attore continua a dare corpo e voce alla memoria, e se una telecamera continua ancora a registrare, allora anche la forma infinita della Palestina continuerà a vivere.

Mentre l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, il consumo energetico sta sfuggendo al controllo. La soluzione è nello spazio? Elon Musk e Google stanno trasferendo i loro data center in orbita. Energia solare illimitata, raffreddamento senza consumo d'acqua. Ma funzionerà davvero? È iniziata una nuova corsa allo spazio. Il mese scorso la Cina ha annunciato un piano quinquennale per la realizzazione di centri data a 800 km di altitudine, sopra la Terra. Anche Elon Musk ha reso noti questa settimana progetti simili e ha avviato un'intensa raccolta fondi per finanziare gli obiettivi di SpaceX relativi ai centri data orbitali. Gli esperti considerano questi sviluppi una mossa strategica volta a creare data center nello spazio, dove l'infrastruttura di intelligenza artificiale può espandersi senza le limitazioni presenti sulla Terra. Dov'è il problema? I data center di tutto il mondo operano sotto un'enorme pressione a causa dell'insaziabile fabbisogno energetico dell'intelligenza artificiale. L'addestramento dei grandi modelli di intelligenza artificiale richiede una quantità di energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno elettrico di centinaia di migliaia di abitazioni all'anno. Negli ultimi 5 anni, i prezzi dell'energia elettrica nelle zone vicine ai data center sono aumentati del 267%. Un data center medio da 100 MW consuma ogni giorno una quantità d'acqua pari al consumo giornaliero di 6.500 famiglie. Soluzioni offerte dallo spazio. Lo spazio offre invece energia solare illimitata e la possibilità di un raffreddamento passivo. Musk prevede di fornire 100 GW di potenza all'orbita terrestre alta entro 4-5 anni, grazie ai satelliti Starlink V3. Anche Google lancerà un prototipo di satellite nel 2027 con l'iniziativa Project Suncatcher. Nello spazio è possibile il raffreddamento passivo senza ventole o acqua. I laser trasmettono i dati tra i satelliti più velocemente e la fibra ottica. Ciò significa un addestramento più rapido dei modelli di intelligenza artificiale e una crescita illimitata. Il CEO di Google, Sundar Pichai, prevede che entro 10 anni i data center spaziali diventeranno comuni quanto gli attuali server cloud. Anche molte altre aziende, tra cui OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT, stanno investendo nei data center orbitali.

per poter crescere nell'era dell'intelligenza artificiale. Le difficoltà sono molte. Nonostante l'ottimismo dimostrato dalle grandi aziende di intelligenza artificiale, molti esperti sostengono che il percorso verso l'intelligenza artificiale nello spazio sia irto di ostacoli. Germán Gutiérrez, ricercatore presso l'Istituto Europeo di Politica Spaziale in Austria, sottolinea che la gestione termica nello spazio rappresenta la sfida più importante che le aziende di intelligenza artificiale dovranno affrontare. I chip di intelligenza artificiale generano un calore intenso. Nello spazio, però, è difficile raffreddare i chip soffiando aria su di essi. Gutiérrez spiega: in orbita è necessario dissipare il calore tramite radiazione. Con le intensità di potenza generate durante l'addestramento dell'intelligenza artificiale, dissipare questo calore diventa un problema di megastruttura che non può essere risolto utilizzando un sistema di raffreddamento più grande. I costi di lancio rappresentano un'ulteriore sfida per i data center orbitali. Gutiérrez afferma che i costi di lancio rimarranno un problema fino a quando, grazie a razzi riutilizzabili come Starship, i prezzi di lancio non scenderanno a circa $200 al chilogrammo. Anche Osana Metchetin, esperto di tecnologie emergenti presso il think tank SETA di Washington, ritiene che la distribuzione del calore rappresenti il problema principale nella realizzazione dei data center orbitali. La produzione di energia richiede enormi pannelli solari e batterie per far fronte alle interruzioni orbitali, mentre le radiazioni danneggiano i componenti elettronici, rendendo necessari una protezione aggiuntiva e software a prova di errore. Cetin aggiunge: queste difficoltà non sono insormontabili, ma è difficile risolverle in un colpo solo. Per quanto riguarda il calendario, entrambi gli esperti evitano affermazioni esagerate. Gutiérrez prevede che piccoli progetti pilota, come l'edge computing e i primi servizi, saranno avviati nel 2027. Tuttavia, afferma che i veri centri di addestramento per l'intelligenza artificiale su iperscala saranno realizzati solo tra decenni. Gutiérrez prevede uno sviluppo graduale. Dalla fine degli anni 20 alla prima decade degli anni 30, piattaforme inferiori a 1 MW per compiti specifici, se i costi di lancio diminuiranno, piattaforme da 10 a centinaia di MW a metà degli anni 30 e negli anni 40 successivamente piattaforme su scala gigawatt. Anche Cetin sostiene questa visione e prevede che entro la fine degli anni 20 saranno installati piccoli nodi orbitali per carichi di lavoro specializzati. Tuttavia, afferma che data center più grandi, simili a quelli terrestri, non saranno possibili nel prossimo futuro. Non è una soluzione ecologica. Sebbene i data center spaziali sembrino offrire un notevole vantaggio dal punto di vista ambientale, la realtà non è così semplice. Gutiérrez sottolinea tre vantaggi ambientali. L'energia solare continua non graverà sulle reti terrestri. Il raffreddamento tramite radiazione eliminerà l'uso di acqua dolce e le installazioni in orbita libereranno le vaste aree di terra attualmente utilizzate per questo scopo. Tuttavia, i data center orbitali non rappresentano una soluzione ambientale completa. Gutiérrez mette in guardia riguardo a una serie di impatti ambientali, quali le emissioni preliminari derivanti dalla produzione dei razzi, l'aumento del numero di lanci e i detriti spaziali. Se i data center terrestri funzionano già con energia pulita e sistemi di raffreddamento avanzati, il vantaggio marginale di spostare l'elaborazione al di fuori del pianeta si riduce, afferma. Cetin sottolinea che, nonostante i sistemi orbitali non richiedano raffreddamento d'acqua né gravino sulla rete elettrica, comportano costi di ciclo di vita derivanti dai razzi e dai pezzi di ricambio. Sottolineando le preoccupazioni relative a problemi non legati al clima, come la congestione orbitale, Cetin aggiunge: come alternativa globale all'infrastruttura di intelligenza artificiale terrestre, i vantaggi ambientali rimangono al momento incerti. Gutiérrez ritiene fondamentali elementi quali i costi contenuti, la capacità di trasportare carichi pesanti, la riutilizzabilità, i radiatori avanzati e sistemi robotici in orbita

per l'installazione e la manutenzione. Anche Cetin è dello stesso avviso. Sottolinea che nel settore spaziale la replica di un progetto non avviene dall'oggi al domani a causa di ostacoli quali i diritti di proprietà intellettuale, i controlli sulle esportazioni e la maturità della catena di approvvigionamento. Secondo le stime di Cetin, gli attori con un buon livello di capitale possono imitare i progetti in 2 o 4 anni, mentre l'adozione su larga scala di tali progetti può richiedere dai 5 a 10 anni. Cetin conclude affermando: la qualità dell'implementazione e la competenza nell'integrazione continuano a essere elementi di differenziazione. Sembra che i data center spaziali promettano un futuro entusiasmante, ma ci attendono ancora notevoli sfide tecniche e ambientali da superare. Arrivederci al prossimo podcast. A presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!